0: Radio Icaro. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di

0: Radio Icaro, un classico.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: come va il mondo.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
2: Radio Icaro. La musica.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Radio Icaro. Uno per uno su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Uno per uno.

0: uno per uno.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Uno per uno.

0: Uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. L'indiscrezione clamorosa del giorno riguarda il calcio e sarebbe l'interesse di Alessandro Del Piero per la rinascita del Rimini. L'ex capitano della Juventus avrebbe già avuto una call con il sindaco Jamil Saregolvad per farsi un'idea della situazione. Ad affiancare il campione bianconero e azzurro ci sarebbe un imprenditore piemontese che già collabora ad alcune iniziative dell'ex numero 10. A pochi giorni dall'apertura, le manifestazioni di interesse per la ripartenza del Rimini

0: Palazzo del Fulgor, oltre ai Palazzi dell'Arte di Rimini, già ad accesso libero. Specializzato in furti sempre nello stesso supermercato, un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato ieri dagli agenti delle volanti della polizia di Rimini. A far scattare la segnalazione sono stati i dipendenti di un supermercato di via Flaminia, che sono riusciti a bloccare il soggetto mentre tentava di fuggire passando da una cassa chiusa dopo aver prelevato della merce dagli scaffali. Dimenandosi per tentare la fuga, l'uomo ha anche finito per colpire il dipendente che l'aveva fermato. Arrivata sul posto la volante, il ladro, già conosciuto per precedenti furti consumati sempre nello stesso esercizio, è stato accompagnato in questura e la merce restituita. Il reato contestato è quello di rapina. Non solo un luogo fisico in cui vendere i prodotti, ma un'occasione per presentare faccia a faccia al consumatore il frutto del proprio lavoro. Anche Rimini, ultimo tassello in Emilia-Romagna, ha il suo mercato coperto di Campagna Amica. L'inaugurazione c'è stata questa mattina in Viale Tiberio 20, a due passi dal ponte. Sarà aperto ogni giovedì dalle 16 alle 19.30 e ogni sabato dalle 8 alle 13.30. Iniziativa fortemente voluta da Coldiretti per rafforzare il legame di fiducia tra il mondo agricolo e i consumatori, in uno scenario in cui purtroppo imperversano sempre più prodotti esteri che con una semplice ultima lavorazione nel nostro paese vengono poi venduti come made in Italy. Sentiamo il presidente riminese della Coldiretti, Guido Cardelli Masini Palazzi.
1: Noi abbiamo bisogno che il consumatore che viene da noi, viene ad acquistare, capisca che il prodotto vero made in Italy è quello che si acquista in strutture come questo, anche negli altri mercati italiani, ma ci deve essere dietro al banco soprattutto il produttore che ti spiega cos'è il prodotto veramente made in Italy, prodotto italiano. Dobbiamo trovare un ruolo centrale per quanto riguarda l'agricoltura, il comparto agroalimentare, che diciamo in questi anni si è un po' accantonata. Da dopo la pandemia ai problemi legati alle guerre hanno in qualche modo, messo in difficoltà il comparto agroalimentare. Questo è, direi, il posto ideale dove far capire il sacrificio degli agricoltori per portare sul tavolo dei consumatori il piatto che verrà poi effettivamente consumato. Abbiamo bisogno di avere al nostro fianco il partner più importante, che è il consumatore. Cerchiamo di, in questo modo, di tenercelo stretto e di aiutarlo nella scelta dei prodotti più giusti da consumare.
0: Accelera il progetto di rigenerazione urbana per la riqualificazione dei giardini montanari a Riccione. I cantieri apriranno il prossimo ottobre e interesseranno l'intera area fino a Viale Dante. Si tratta di un'opera da 2 milioni e mezzo di euro che da cronoprogramma dovrebbe concludersi agli inizi del 2029, ma l'obiettivo del comune, grazie ad una pianificazione ottimizzata dei flussi di lavoro, è quello di ultimare le opere in anticipo rispetto alla scadenza. Inizialmente l'intervento era stato pianificato in momenti distinti a causa della parziale copertura dei fondi del bando regionale, ma lo scorrimento della graduatoria ha permesso di sbloccare interamente il finanziamento destinato al completamento dell'opera. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: In Blu 2000 News.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
3: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettorre.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettorre, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
5: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
6: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri seri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
7: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now, pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
8: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
9: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Lo sport, il mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico, la Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatto i sudamericani, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran, passa anche la Francia che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti, è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: Ed oggi fermiamo la nostra attenzione, la nostra riflessione sulla parola tradimento, una parola che si trova per lo più circoscritta all'ambito delle relazioni affettive. Si parla in genere di tradimento dell'amicizia, tradimento nel rapporto di coppia, eccetera. Bisogna però allargare lo sguardo, e ad aiutarci c'è un fortunato saggio di Julian Benda del 1927, Il tradimento dei chierici è il titolo di questo libro. Bene, il filosofo e scrittore francese chiama tradimento la scelta fatta dagli intellettuali francesi a cavallo tra 8 e 900, perché questi, piuttosto che essere fedeli della ragione, della verità e della giustizia, perché in fondo si tratta di intellettuali, invece di essere fedeli custodi della verità, si sono prostituiti alla politica del momento. Così, col tempo, si è chiamato tradimento qualsiasi atto col quale

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, un classico.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music,
3: Music. FM. Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro. Salita del volo con destino alla felicità.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e da Fabrizio Inti. Ritorna un nuovo appuntamento con la musica degli anni 80. Questa Dance 80, insieme nei prossimi minuti, solo con il meglio della dance di quel magico periodo. Oggi una puntata decisamente molto speciale, perché tornano gli speciali di Dance 80 con una puntata oggi dedicata alla SOS Band.

Dal 1982 la hit internazionale You Are Danger per Gary Lowe, disco molto ballato anche qui da noi in Italia. Tra poco qui a Dance 80 lo speciale dedicato alla SOS Band, ma continuiamo con la musica. Tra poco arriva Stephanie con Shame, subito invece Max Covery 1986 One More Time.

0: Dance 80.
1: Ritornano gli speciali di Dance 80. Nella puntata di oggi andremo a conoscere meglio la formazione degli SOS Band, formazione originaria di Atlanta in Georgia. Inizi musicali rilevanti sono da registrare nel 1977, quando la formazione inizialmente si chiamava Santa Monica. Fu poi il producer della Tabu Records, Sigidi Abdullah, a suggerire di cambiare il nome in SOS Band, dove SOS stava per Sound of Success, suoni di successo, anche se la leggenda vuole che appunto SOS stia per Sound of Santa Monica. Nome a parte, il successo arriva subito con il primo singolo Take Your Time, Do It Right, vendendo più di 2 milioni di copie. E proprio con Take Your Time è che apriamo lo speciale di Dance 80 dedicato alla SOS Band.

La SOS Band negli anni sostituì vari elementi per quello che riguarda la sua formazione. Ricordiamo comunque la formazione originaria: Mary Davis alla voce e alle tastiere, Jason T.C. Bryant alle tastiere, Billy Ellis al sax, James Earl Jones terzo alla batteria. Ma la vera forza della formazione è da attribuire alla coppia geniale Jimmy Jam e Terry Lewis, due produttori che hanno collaborato con tutti i grandissimi, vincitori di 5 Grammy Award e comunque quasi sempre in nomination. Torniamo alla musica dei protagonisti dello speciale di oggi, la SOS Band. 1983 uscì l'album On the Rise, il loro secondo album d'oro, grazie anche alla produzione della coppia magica appena citata. L'album uscì con un grande singolo, Just Be Good to Me.

0: Radio Icaro Dance 80.
1: Il sound facilmente riconoscibile della drum machine Roland TR-808 divenne marchio di fabbrica della SOS Band e si confermò anche nell'album Just the Way You Like It del 1984, con ben 3 singoli diventati hit internazionali. Li ascoltiamo tutti e 3 in sequenza, iniziando con No One's Gonna Love You, poi Weekend Girl e naturalmente Just the Way You Like It, in sequenza proprio come si trovano sul lato A dell'album.

E tutti i brani che abbiamo ascoltato della SOS Band sono entrati nella top 100 di Billboard. Take Your Time salì sul podio, decisamente meglio sempre per Billboard andrò nella Dance Chart, dove arrivò alla numero 1, vi entrarono un numero maggiore di singoli. Nel 1987 i principali elementi della formazione iniziarono a realizzare produzioni da singoli, come la cantante Mary Davis, che lasciò proprio la formazione, cambiò anche la produzione della band con Evan Kelly e Jimmy Randolph, ma prima realizzarono altri singoli, altre hit come The Finest e No Lies, che naturalmente oggi ascoltiamo qui a Dance 80.

E con No Lies si chiude questo speciale dedicato alla SOS Band, naturalmente uno speciale con le informazioni essenziali e il riascolto dei principali singoli. Anche per loro ci sarebbe da parlare veramente tantissimo, molto molto di più di quello che abbiamo fatto, ma comunque il nostro piccolo contributo ve l'abbiamo voluto dare, insomma, per conoscere meglio questa grandissima SOS Band.

Lakeside con Fantastic Voyage 1980 è il disco che chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate. Se ci volete venire a trovare, siamo sempre online sul nostro sito dance80.com, ma ci trovate anche su Facebook, su Twitter, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre qua. E poi chiaramente dal nostro sito ufficiale potete ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24 tramite la nostra web radio, sempre appunto tutta dedicata agli anni 80, è raggiungibile dalla nostra home page. Se invece volete riascoltare le puntate di Dance 80, dal nostro sito potete scaricarle anche in formato podcast. Ultimissima cosa prima di lasciarvi, vi ricordo che Dance 80 torna su Radio Icaro sabato prossimo alle 15.30 e in replica il mercoledì alle 22. A questo punto abbiamo detto praticamente tutto. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello di John Waite, si chiama Missing You, e Dance 80 torna puntuale alla prossima. Ciao!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dormire.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: L'Italia, solo musica italiana.
8: Radio Icaro.
9: Vai bella.

0: Italia.
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebrando la Santa Eucaristia, noi ringraziamo di cuore il nostro Dio. Ringraziamolo per tutto il bene che ci fa e chiediamo il dono del suo Spirito per aiutarci ad accogliere la sua parola, ad accogliere la sua grazia. Preghiamo in particolare per tutte le vittime del terremoto che conosciamo in questi giorni e preghiamo per i nostri cari defunti. Preghiamo per Oliviero, Giovanni, Venusta, Laura, Secondo, Marianna, Rosa e Giuseppe. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare il Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, tu è santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava,

saggezzi suo servo. Che cosa si può fare per lei? Gesi disse: purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio. Eliseo disse: chiamala. La chiamò e la si fermò sulla porta. Allora disse: l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Parola di Dio.

canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore, perché tu sei lo splendore della sua forza e col tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d'Israele.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

Nel momento in cui Matteo ha scritto il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, c'erano dei problemi nelle famiglie, c'erano delle divisioni, delle separazioni. Coloro che hanno seguito Gesù sono stati cacciati via dalla sinagoga, sono stati accusati eretici, sono stati disprezzati anche dagli amici, dai propri familiari. Ma Gesù aveva già detto chiaramente quello che è giusto da fare. Gesù aveva già dato un'indicazione sicura da seguire di fronte a una situazione del genere, è quello di scegliere Dio, scegliere il suo amore prima di tutto, perché solo così che noi riusciamo a collaborare alla nostra salvezza e per la salvezza anche dei nostri cari. Riusciamo ad amare anche di più i nostri propri cari. È per questo che Gesù dice: chi ama padre, madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio, figlia più di me non è degno di me. Anche per noi oggi, certo, Gesù non ci chiede di disprezzare la nostra famiglia. Per Gesù la famiglia è da amare, la famiglia è da proteggere, la famiglia è voluta da Dio, quindi da onorare la famiglia. Ma Gesù ci chiede di mettere innanzitutto al primo piano l'amore di Dio, perché solo così che noi riusciamo a amare veramente i nostri cari, con l'amore di Dio, con il cuore di Dio, secondo il suo spirito. Mettendo Dio al primo piano della nostra vita ci rende veramente libere. E uno che è veramente libero, ha un cuore libero, che è capace di amare veramente. È un amore, come San Paolo dice nella seconda lettura, è un amore di Dio, che l'immersione di ciascuno di noi che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, l'immersione nel cuore, nell'amore di Dio che ci fa partecipare alla sua divinità, che ci fa sentire figli amati di Dio, amati veramente. E Gesù continua, ci insegna che chi accoglie un profeta, perché è un profeta, riceverà la ricompensa di un profeta. Nella prima lettura abbiamo ascoltato la donna di Sunem che ha già sperimentato questo dono dell'accoglienza, che la sua accoglienza sincera ha permesso a lei di partecipare alla missione del profeta Eliseo, lei e sua famiglia, tutti i suoi. E questa partecipazione alla missione del profeta, anche per ciascuno di noi, è preziosissima. Preziosissima e sacra, anzi, partecipare al progetto di amore di Dio, partecipare alla missione di un profeta. Quindi anche per noi il fatto di capire gli altri, il fatto di accogliere sinceramente gli altri,
anzi a volte perdonare anche i nostri cari, il fatto di cercare, fare sempre il bene agli occhi di Dio ha un valore eterno e Gesù ci assicura che non mancherà la ricompensa. Ci fa partecipare al progetto di Dio che è amore, salvezza e ci trascende veramente, trascende la nostra umanità. Quindi preghiamo in questa Santa Eucaristia, preghiamo perché il cuore di ognuno di noi abbia Gesù veramente al primo posto della nostra quotidianità e chiediamo la sua grazia perché mettendo Dio, mettendo Gesù al primo piano della nostra vita, del nostro cuore, dei nostri affetti, amiamo di più anche i nostri cari e ciascuno di noi riesca a sentire e sperimentare con tutta la nostra famiglia la meraviglia del vero amore. Amen.

0: Rinnoviamo e confermiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Gesù, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
1: Preghiamo insieme dicendo: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per la nostra comunità, in questa giornata, per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
0: Signore, che...
1: Ricordiamo i nostri cari fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e che affidiamo alla tua misericordia. Oliviero, Giovanni, Venusta, Laura, Secondo, Marianna, Rosa, Giuseppe. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni. Possiamo pregare anche in silenzio per le nostre intenzioni personali.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Esatto.
1: Dimmi quindi di più, dimmi.
0: Allora,
1: di
0: ti dico di più. In realtà qui oggi in piazza, se siete qui vicino a noi, potete avvicinarvi ancora di più al nostro gommone arancione, arancionissimo, come dice esatto. Il buon Massi, che al momento non è qui presente, ma è come se ci fosse.
1: Ciao Massi.
0: Perché abbiamo attaccato un paio di locandine dove c'è un QR code da inquadrare che vi porterà direttamente a una pagina Google da compilare per essere contattati nel caso in cui comunque voi vogliate fare parte di questo grandissimo gruppo che è Radio Icaro Rubicone.
1: Esatto, io mi permetterei di aggiungere che non è che serve avere degli studi da speaker radiofonico, aver fatto chissà quale accademia, basta semplicemente avere la voglia di farlo.
0: Esatto, avere tante idee, esatto. Avere energia comunque da impiegare in questo progetto, perché comunque è una radio giovane, perché a parte me e Roberto, comunque la maggior parte della gente qui comunque ha ancora un'età media abbastanza bassa per il momento. Però ecco, io e Roberto l'alziamo un po'.
2: Va bene, ok.
1: Cambiamo discorso, sì. Benissimo.
0: E non solo, ovviamente la radio non ha bisogno solo di speaker, ha bisogno di tecnici, ha bisogno di gente che anche abbia anche voglia di imparare, di mettersi in gioco, di provare e comunque di impiegare un po' del proprio tempo in questo appunto progetto. Quindi vi invitiamo intanto anche a contattarci magari sulla pagina Instagram, yes, di Radio Icaro Rubicone. Potete mandarci un messaggio se non siete qui presenti per inquadrare il QR code. E ci scrivete sulla pagina Instagram e ci dite: guardate, a me interesserebbe questa cosa, come funziona, e qualcuno vi risponderà.
2: Qualcuno, visto, esatto, che io sono antico e vecchio, visto che questa sera abbiamo sottolineato la mia età, e sono molto analogico.
1: Ok.
2: Ma in quale piazza ci troviamo? In quale paese? Perché abbiamo tenuto un po' per scontato di che tutti sapessero dove siamo.
0: Tu non ascolti Roberto, io l'ho detto appena iniziato.
2: No, mi dispiace, ma non abbiamo ascolti. Detto siamo a
1: sei troppo analogico.
2: Quale piazza?
1: Quindi noi ci troviamo a Savignano in piazza
0: Borghesi. Piazza Borghesi, proprio davanti al comune. La piazza davanti al comune, che inizia già a essere gremita di gente, e come diceva prima Nicole, invitiamo gli ascoltatori che magari vogliono anche prendere un po' di fresco, che magari al momento sono chiusi in casa con il condizionatore, invece qua inizia a star, cioè sì. Inizia a star bene.
1: Esatto, è vero, inaspettatamente
2: si comincia adesso a stare veramente bene.
0: Tanto
2: ma io,
0: che noi abbiamo bottiglie d'acqua ghiacciate.
2: Io sono andato a prendere delle bottigliette d'acqua
0: ghiacciate.
2: Ho chiesto dell'acqua fresca, me l'hanno data molto fresca, mi hanno dato 4 pezzi di iceberg che si stanno sciogliendo lentamente.
1: Sarà felice, quindi... Leonardo DiCaprio.
2: Sì.
0: Ah, che battutona. Palo, sì, io vado a casa, ho già fatto per oggi, io credo di essere a posto. Nel frattempo io direi, siccome ancora non vediamo palesarsi sul palco i nostri presentatori Filippo e Eddie, possiamo ascoltare un po' di musica di quella che ci propone il buon vecchio Palus,
2: yes.
0: Vecchio per modo di dire, perché lui è più giovane di noi, Robby. Questa cosa sarà il mood della serata, mettici una pietra sopra, anche perché mi hai chiesto oggi se io fossi più grande di te. E non stato bello, cioè io adesso mi dovrò vendicare di questa casa.
2: Te la sei legata al dito.
0: Assolutamente, ma questo rimarrà.
1: Prima di ascoltare la buonissima musica di Francesco, vorrei salutare Dibla che ci sta ascoltando
0: Dibla,
1: in diretta.
0: Dibla che a malincuore questa sera avrebbe voluto essere anche lui qui insieme a noi, ma il lavoro lo ha ucciso, come si suol dire. Salutiamo anche la Fede, Alexander.
1: Ciao,
0: salutiamo Christian. Qui ogni tanto passa qualcuno, è il bello della diretta in piazza, che conosciamo gente, capito?
1: Esatto.
0: Quindi alla fine facciamo

0: Li intratteniamo, ci vediamo dopo, Fede. Sì, ciao. Vedi? Come se fossimo a casa nostra.
1: E a proposito, ricordo anche dov'è la sede della radio, perché noi ci troviamo appunto qui a Savignano e la radio è esattamente dietro la chiesa.
0: Esatto.
1: Quindi, per tutte le persone che sono qui e non sanno dove sia la radio, è veramente molto più vicina di quello che pensano.
0: Esatto, questo ci ha anche concesso di fare comunque uno switch di sgabelli in tempi
1: in
0: abbastanza
1: maniera
0: rapidi.
1: Detto questo, Francesco, ci regali un po' di bella musica?
0: Chissà cosa ci porterà Francesco.

0: niente, alla fine non riusciamo neanche ad ascoltare una canzone perché sono saliti sul palco. Gli artisti si stanno preparando. Roby, sei carico?
1: Io sono carichissimo, anche il pubblico sta cominciando ad applaudire lentamente. I ragazzi si stanno posizionando, il gruppo si posiziona. Io vedo davanti a me, a parte uno dei pilastri arancionissimi,
0: esatto,
1: e vedo già un batterista che si sta preparando. C'è del fumo. Allora vuol dire che ho il fumo di scena oppure
2: stiamo andando a fuoco, perché comunque vi volevo dire che io ho perso già 45 litri di liquidi. Per fortuna abbiamo un farmacista nei paraggi, quindi mi potevo far portare del polaggio.
0: Perché andare in palestra quando puoi perdere il
2: quando puoi
0: col
2: sudare
0: caldo?
2: Senza far niente.
1: È per quello che noi
2: sono d'accordissimo.
1: Nicole voleva fare un'entrata seria, è durata 3 secondi.
2: Cioè, l'ha anche detto, credo. Io ero distratta, stavo facendo altre cose.
1: No, comunque ragazzi, tu chi riesci a vedere da lì? Perché io
2: a parte
1: il batterista, credo biondo,
2: un chitarrista che non so chi sia, due chitarristi che non so chi siano, un bassista, penso. Va bene, ma adesso loro inizieranno, quindi noi daremo ovviamente la linea al palco per ascoltare quello che hanno da proporci questi baldi giovani, e inizia ufficialmente la 17ª edizione di UMF, linea al palco.

0: cioè linea al palco, per modo di dire, questi non sono il palco, so che sembravano molto bravi, ma secondo me lo saranno, adesso sento che iniziano, quindi quando inizieranno linea al palco
1: stanno facendo dei gesti strani del fatto che sono pronti.
2: Buonasera signore e signori, benvenuti a Una Musica Può Fare. Grazie per essere con noi anche questa sera dopo 20 anni ancora. State con noi fino alla fine, ci saranno grandi sorprese. Buona serata a tutti dai ragazzi di Una Musica Può Fare.

0: musica può fare.
1: Non c'è niente.
2: Bravissimo.
1: Da fare.
2: Non c'è niente.
3: Quando
2: da fare.
3: Canto le canzoni di Max Gazzè, mi viene la zeppola.
0: La zeppola. Cioè,
2: già Max Gazzè. Max Gazzè.
3: Sì, una musica può fare,
2: se viene un po'
3: cantare,
0: ma la domanda,
2: cara Valentina, quella non la fanno, come direbbe il mio babbo, non la fanno quella.
3: No,
0: tra l'altro, cioè, abbiamo appena visto tutti gli organizzatori dell'UMF sul palco a suonare e cantare
2: tutti.
0: Ma quanto è stato bello,
2: ma non lo so, sì. Ma poi carichissimi peraltro,
0: certo, cioè non me l'aspettavo,
3: perché,
0: questa apertura così champagne.
3: Beh, ma per forza, sì. Loro, perché loro si preparano da un anno, cioè dall'anno scorso.
2: Sì, sì, è vero.
3: Quando hanno detto ciao, ci vediamo l'anno prossimo, sono 365 giorni che si preparano.
2: Loro erano già, cioè il giorno dopo erano già a provare per l'anno nuovo.
3: Wow. Certo.
2: No, bravissimi.
3: Non a caso sono 20 anni che fanno questa cosa.
2: Sì, 20 anni.
3: Ma perché? Ma può fare cosa una musica?
0: Infatti, cioè, la musica può fare. Cosa può fare la
2: salvarti
0: musica?
2: Dal loro del precipizio, per esempio.
0: Anche.
2: Quello
0: esatto.
2: Che la musica può fare.
0: Può svegliare i bambini la notte.
2: E ninini e nananna, tra l'altro.
0: Soprattutto.
2: Possiamo andare avanti così recitando la canzone di Max Gazzè, Una musica può fare. Adesso abbiamo Filippo sul palco che sta presentando. Io al momento sono obnubilata dalle...
0: Cosa vuol dire? Aspetta,
2: non lo so,
0: vuol
2: ho detto
0: obnubilata?
2: Una parola a caso così.
0: Okay.
2: Diciamo cose a caso dal vocabolario, apro vocabolario e dico parola a caso.
3: Obnubilata.
2: So, non sento moltissimo perché ho un po' le cuffie e non mi arriva l'audio dal palco.
3: Non mi fornire sul piatto d'argento battute cattive.
2: Puoi farle, stai non alludendo alla mia vecchiaia.
3: Non è la cuffia.
2: Eccolo,
3: capisci,
2: vedi?
3: Che qualche tempo fa questo non avevamo di questi problemi.
2: Ma
3: cioè,
2: guarda,
3: tac.
2: Potrei farti un elenco di tutto quello che mi è venuto fuori negli ultimi 4 anni che, cioè, comunque davvero. E poi questo è un periodo dove penso molto alla mia vecchiaia futura e anche attuale, quindi potremmo farci un saggio, anzi potremmo fare un programma in radio anche per questo. Possiamo
3: noi
2: fare
3: giovani
2: un
3: attuali
2: programma...
3: ma vecchi futuri
2: saremo, cioè, saremo quelli a cui pagheranno i contributi, pensaci.
0: Cioè, noi comunque abbiamo Dibla che ci sta ascoltando di brutto, no? E
3: sì,
0: sta commentando tutto quello che diciamo. E Dibla ha scritto: obnubilata non me lo fa scrivere neanche la tastiera del telefono. Raga, ma è un UMF o medicina 33?
3: No.
2: Mi manca,
0: cioè, Dibla
2: anche lui ha detto purtroppo sono sfinito ma sarei venuto comunque. Dibla, ti invitiamo fino a quando non crollerai tra le braccia di Morfeo a tenerci compagnia con le tue battute del Caspio, perché sentite come sono diventata politically correct.
0: Ma veramente
2: Caspio, io una volta proprio non mi facevo di questo
0: così,
2: è sempre la vecchiaia.
3: Questa è geopolitica,
2: sono diventata una signora.
3: È un mare.
2: Sono diventata una signora, quindi invitiamo Dibla a continuare a scriverci. Nicole è presentissima, insomma, sul nostro gruppo con Dibla, in
0: esatto.
2: Modo da tenerci aggiornati.
0: Ma se anche voi volete dire qualcosa, pagina Radio
3: Icaro
0: Rubicone. Allora, cercatela su Instagram. Prima cosa da fare, cliccare il tasto segui. Seconda cosa da fare, inviare un messaggio,
3: certo,
0: per far sì che venga letto.
3: Ma
0: da
3: certo.
0: Noi
3: allora,
0: siamo in tregua che non ci arriviamo.
2: Ma comunque in realtà c'è anche una pagina Facebook, eh?
0: Allora,
2: io la sfrutterei, non so, la sfrutterei. Esiste anche la pagina Facebook di Radio Icaro Rubicone.
0: Forse sono troppo giovane.
2: Sì, Facebook è per boomer come me e Roberto.
3: Com'è plastica, cosa c'è? Ci alzo la mano.
0: Stanno facendo segnali
2: non ho
0: strani.
2: Capito, non lo so, è perché non gli abbiamo dato il microfono, quindi dobbiamo cercare di interpretare la mimica.
3: Non
2: ci dice che possiamo andare avanti, che comunque possiamo cincischiare.
3: Spiegare agli ascoltatori come plastica la scena, c'è la rappresentazione delle nostre età, quindi Nicole, bravissima col cellulare da

0: una cosa da ascoltare.
1: Poteva entrare anche la di Troia nella galera la sesta partita. Oh mio Dio, e chi erano quei suoi amici del cazzo? Gliel'hanno lasciato fa.
2: Non avevano scelta.
1: Ma cosa gli ha detto?
2: Ho fatto scivolare il mio biglietto sul tavolo e ho detto: spiacente amici, devo occuparmi di una ragazza.
1: Devo occuparmi di una ragazza,
2: sì.
1: Ha detto questo.
2: Ho dovuto.
1: E gliel'hanno lasciato fare.
2: Oh sì, hanno visto nei miei occhi che non scherzavo.
1: Mi prende in giro?
2: No, non ti prende in giro, Will. È per questo che ora non parlo di una ragazza che ho visto in un bar 20 anni fa e di come mi rammarico sempre di non averla conosciuta. Non mi rammarico dei 18 anni di matrimonio con Nancy, né dei 6 anni in cui ho rinunciato all'assistentato perché stava male. E non mi rammarico degli ultimi anni in cui si è aggravata. E certo non mi rammarico di aver perso una partita. Lo rifarei.
1: Wow.
2: No, io non ho...

0: grazie.
1: Bravissimi, grazie. Bravissimi, ma Pierre, wow. E Cristina, bravissimi, hanno cantato questa canzone di
2: Venerus. Venerus, te lo aspettavi Venerus?
1: Ma guarda, veramente non era nei miei primi pensieri.
2: Esatto, facciamo finta di sapere pensieri. Chi sia.
1: Ma no. Tu mi hai detto che è un trapper, non no, lo so, sì, io alzo le mani. Esatto.
3: A me sembrava una cosa da mettere. Io l'unica quando cosa... ci si fa male,
2: ah sì, connettivina Venerus.
1: Forse il nostro amico farmacista alla regia può dire c'è un farmaco che si chiama Venerus, sicuramente.
2: Sì, sembra più una malattia, sì. Che

0: un farmaco.
1: Non lo sa, però la faranno.
0: Quello che l'unica cosa che so è che ha fatto un featuring con Jamie Tight che si chiama Senza di me. Non so se sapete.
1: Chi è Jamie Tight? Io veramente
2: non so neanche di cosa.
1: Io mi sento veramente trapiantata negli anni 2026 da almeno 50 anni indietro, non lo so.
2: Sì, no, sai quando guardavo Ritorno al futuro,
0: okay.
2: Dicevo, ma pensa, guarda che fantasia. Cioè praticamente, però sto parlando del Ritorno al futuro in cui vanno nel futuro,
0: okay.
2: Ed è oggi.
1: Sì, che non è più un futuro.
2: È quel futuro lì. Ritorno, ma io sono,
0: presente,
2: io quindi. Sono, però, io mi sento quel Marty, non quello del presente, del 1984, io mi sento il Marty che è andato indietro praticamente, mi sento suo padre praticamente.
0: Okay.
1: siamo ad ottimi livelli oggi,
2: ehi,
1: veramente.
2: E tu,
1: delusa.
2: Porco, leva le mani di dosso. Vabbè, no, sai, una citazione.
0: Cioè, a proposito, Roby, di te che ti senti po' nel passato, e abbiamo parlato di vecchiaia, abbiamo parlato
2: il tempo non esiste neanche,
0: di cose relative alla vecchiaia. Io vorrei farlo sapere al pubblico cosa ti è successo oggi a proposito di vecchiaia, perché
2: cosa
0: tu
2: mi è successo oggi?
0: Sei arrivato in piazza Savignano.
2: Non mi ricordo.
1: E poi
2: cosa mi è successo oggi? Non mi ricordo. Dunque, è successo questo, che io sono arrivato, essendo molto zen, ho deciso di venire molto prima,
0: giustamente, per meditare sotto al sole di questa piazza.
1: Lui era qui dalle 5:15.
2: Tu lo dici con un tono di ironia, invece è vero, io sono arrivato prima dell'appuntamento per meditare. Adesso c'è anche mia moglie che mi ascolta, lo sai, io sono uscito un po'
0: ciao,
2: prima.
0: Ciao moglie di Roby,
2: arrivare,
1: ciao santa donna.
2: Per venire qua con calma, quindi tranquillo in macchina. Per andare piano,
1: camminare lentamente
2: e meditare dietro, sì, ai giardinetti qua dietro.
1: Tra un po' stanno finendo lo
2: dopodiché,
1: spettacolo.
2: Sto per mandare un messaggio e non c'è il cellulare con cui mandare il messaggio.
1: Ma perché tu sei talmente zen che il messaggio l'hai mandato con la telepatia?
2: No, perché ho lasciato il cellulare a casa semplicemente. Per cui sono dovuto tornare a casa ma molto zen. Voi sapete cosa ho fatto in macchina per non arrabbiarmi?
1: Cosa hai fatto?
0: Davvero?
1: Ma intanto comunque Dibla ci dice che Venerus va preso due volte al giorno dopo i pasti. ci consiglia questo,
2: Dibla,
1: grazie.
2: Dibla, grazie, però
1: comunque
2: me
1: Venerus a me rimanda un po' a quelle malattie.
0: Esatto.
1: Vabbè,
2: no, secondo
1: lasciamo
2: me,
1: stare.
2: Per non essere blasfemi, dobbiamo andare al palco.
0: Dobbiamo andare al palco?
1: Ma sì,
0: allora,
1: direi
0: ci
1: di
0: stanno
1: sì.
0: guardando malissimo.
1: Cioè, quindi qualcuno sventolano i ventagli. Non è così.
0: Se qualcuno di voi là fuori ha un ventaglio che ci vuole portare,
1: esatto,
0: è ben accetto.
1: Qua ci sono anche le scalmane. Linea
0: al palco.

0: Matteo, non ho resistito.
1: Ma quanto è bella l'atmosfera che c'è qui in questa piazza.
2: Sì, ma soprattutto sotto questo gommone arancionissimo, noi che ci facciamo ognuno i cacchi propri.
1: Aspetta, ma non era il gonfiabilone?
2: Era il gonfiabilone
1: arancionissimo, io mi ricordavo.
3: Gonfiabilissimo arancione.
1: Vabbè, è qualcosa che si gonfia di colore arancione.
2: E intanto i nostri amici di Umpf ci hanno fatto ascoltare questo bellissimo brano di Elton John, Standing, per Dibla, che si complimenta con me per il mio perfetto inglese. Standing di Elton John, direttamente dalla Great Britain.
1: Cos'è che hai detto? Standing dalla Great Britain.
2: E abbiamo ascoltato questo brano, molto bravi ovviamente, loro veramente, come dicevamo prima, fanno del gran lavoro, insomma, per questo spettacolo. Loro hanno questo progetto che va avanti da 20 anni e è molto bello, interessante. Io ogni volta che sono venuta a vederli sono sempre tornata a casa con una grande energia.
1: Uno, e due, non abbiamo detto una cosa importante, che è tutto, cioè tutto andrà in beneficenza.
2: Esatto,
1: questo è un evento benefico, è l'evento benefico proprio, cioè degli eventi benefici, quindi tutte le persone che acquisteranno da bere, da mangiare,
2: il merchandising
1: aiuteranno appunto le persone in difficoltà, quindi è un ottimo momento per stare insieme, per ascoltare buona musica, per dare la possibilità a persone di esibirsi sul palco qui in piazza Savignano, e anche soprattutto per fare tanto tanto bene alle persone che se lo meritano.
2: Invitiamo quindi i nostri ascoltatori, coloro che ci stanno ascoltando direttamente dalla radio sui 90.0 FM oppure direttamente dal sito www.radioicaro.it, in cui andremo sicuramente in streaming. Salutiamo anche Gianluca, io ogni tanto qua saluto gente che spavaldamente si
1: arriva qua.
2: Arriva qua.
1: Secondo me lui ha la faccia di uno che vuol dire qualcosa.
2: Non lo so, non credo, no. Lui semplicemente mi voleva appoggiare, perché abbracciare, perché mi adora, lo sappiamo.
1: E perché sei bella.
2: E quindi,
1: cosa fai? Non l'abbracci una così, scusa.
2: Certo, scusa. Eccolo. E quindi, ecco, stiamo dicendo che comunque, come ha fatto Gianluca, venite qui in piazza ad ascoltarci, ad ascoltare soprattutto i ragazzi che suonano e cantano su questo palco, in questo caldo che non è poi più così caldo.
1: Cioè, ancora mi aspettavo peggio.
2: Ragazzi,
3: si comincia a stare bene, ma quest'anno c'è una cosa meravigliosa di cui ancora nessuno ne ha parlato.
2: Oddio, ho paura.
3: Rispetto agli altri anni.
1: Non c'è il Covid?
3: Non ci sono le zanzare.
2: No, Dio, aspetta.
3: Non ci sono zanzare.
1: Sarà te che non ti beccano. Io ho 6-7 buboni nelle gambe.
2: Ma ammazzano.
3: Lascia stare, guarda che l'anno scorso qua non riuscivamo a stare neanche 2 secondi. Io sono allergico alle zanzare, cioè non allergico, cioè a me vengono delle cose tipo crateri, vulcani, cose del genere.
2: Quindi niente, quest'anno
3: io quest'anno vivo, sopravvivo.
2: Non lo so, secondo me sei cambiato te,
1: sì,
2: perché
1: sicuro.
3: Come sono cambiato io?
2: Sì.
3: Cioè puzzare non puzzo.
2: Pizzicano me.
3: No, non puzzo, cioè non.
2: Ma ogni tanto arriva gente, arrivano, si intrufolano nelle nostre vite. No, sto scherzando. Qua siete tutti benvenuti.
1: Esatto.
2: Potete venire qui, farci un saluto, portarci da bere. Perché...
1: E infatti, chi è che ci porta uno spritz?
2: Perché
1: voi?
2: Poi va
1: basta.
2: Bene l'acqua.
3: Basta
2: che
3: bere, basta bere.
2: Per carità, io adesso comunque ve lo dico alla prossima canzone. Faccio un salto dai miei amici dell'Emporio Wislacco,
1: sì.
2: Che sono là, belli. Io gli ho detto che nel corso della serata ci vedremo un po', anche perché comunque, certo, non si può, cioè non si dovrebbe sponsorizzare l'alcol, no, però la birra alla fine non è alcol, no.
3: Birra
2: che
3: cos'è?
2: Reintegra i sali minerali.
1: La birra è
2: farmacista, mi conferma.
1: È un lievito naturale che aiuta a
3: alcol.
1: Niente, vabbè, ci ho provato.
2: No, ci sono, vabbè, comunque reintegra tanto i sali minerali, cioè comunque è piena di cose, di vitamine, queste cose qua. Quindi insomma,
3: non ho capito, ti stai preparando un discorso da fare al giudice?
2: Sì. Ed eccomi qui, signor giudice.
1: Tra l'altro io vorrei sottolineare quanta
3: la birra
1: gente
3: reintegrava. Io sapevo che reintegrava.
2: Reintegra, esatto. Io mi reintegro un casino.
1: Io vorrei sottolineare il fatto che sta arrivando un botto di gente comunque in questa piazza, eh? Ogni 3x2 arrivano gruppi di persone.
3: Ogni volta che giro lo sguardo verso la piazza è più gremita.
2: Esatto, bambini nei passeggini, ragazzi, giovani. qui ci sono tutte le età questa sera, e credo che sia anche questo un bel evento per Savignano, perché comunque raggruppa un po' tutta la comunità, dal più grandi ai più piccoli, e poi comunque, come dicevi tu, è un evento benefico, ci tiene anche molto uniti e ci dà allegria e ci fa cantare.
1: Esatto, e legandomi ancora al discorso di prima del cosa può fare la musica, è proprio questo, è unire persone di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le etnie. Con la musica non si litiga, con esatto. La musica ci si avvicina, ci si vuole bene.
2: La musica non ha confini.
1: Esatto. Siamo tutti d'accordo sulla musica, magari cioè, ci sono persone che possono avere un genere preferito, ma di base quando è musica c'è sempre...
2: È musica, esatto. Non riesco neanche più a parlare, sto dando la colpa ovviamente al caldo, però forse...
1: Ma noi diamo la colpa
3: al caldo, tu vorresti anche andare a bere, ma lascia perdere.
2: Certo, no, ma
3: andare a prendere gli
2: ma
3: spizzi.
2: Poi una volta che ho reintegrato, vai tranquillo che vedrai che sarà molto cioè... più sciolta, sarà esatto. Molto più sciolta.
3: Va bene.
2: Eddie intanto, il secondo presentatore, è salito
3: sì.
2: Sul palco, io
3: molto
2: adesso
3: bene.
2: Un attimo sbircio un secondo la scaletta. Dibla non dice più niente, ci
1: no,
2: si è
1: esatto.
2: Seccato Dibla,
1: la prossima sì, sarà no. Santa Allegria, c'è scritto qua
2: Santa Allegria.
1: Santa Allegria,
2: Santa Allegria,
1: che
2: di chi
1: momento,
2: sarà?
1: Esatto, sì. Mi trovo un po' impreparata.
2: Santa
1: esatto.
2: Allegria, adesso intanto smanetta con Google.
3: Pensavo fosse un
1: Santa Allegria testo. Santa Allegria di Mahmood e Ornella Vanoni.
2: Sì, ho presente, è bellissima quella canzone.
1: E sole che sale, rosso che brilla.
2: Bella.
3: Quindi
2: molto.
3: Piangeranno tutti perché quando
2: sì, Ornella Vanoni sì. Poi è morta. Salutiamo Ornella Valoni.
1: Ciao,
2: Vanoni.
1: Ornella.
2: Ovunque ci sente, grande, tra l'altro Ornella come spirito guida.
1: Sì.
2: Perché io voglio invecchiare come Ornella Vanoni.
1: Anch'io.
2: Diciamo che sono già a buon punto. Ma
1: ti manca solo il colore dei capelli.
2: Sì, quello lo possiamo modificare. E anche qualche ruga, però potevi anche dirlo. Cioè, non lo so, io oggi veramente mi state demolendo.
3: Senti, ma fai tutto da solo.
2: È vero. È che ultimamente insomma ho questo problema dell'età che non riesco ad accettarlo, ma poi in passa dicono che arrivati ai 60 passi
3: vai all'indietro.
2: Certo, esatto.
1: Sta salendo gente sul palco, ragazzi.
2: Sta salendo gente sul palco
1: con in braccio gli strumenti,
2: quindi chissà chi farà Mahmood, chissà. Allora io vedo sempre Pierre tra l'altro molto molto bravo, e Cristina che canteranno, quindi suppongo che Pierre farà Mahmood e Cristina farà Ornella,
3: chissà.
2: Però non
1: ma
2: è
1: chi
2: detto,
1: sei tu per dire
2: vita,
1: questo cioè nel esatto, 2026
2: esatto nella vita questa fluidità
3: sì.
2: Poi di oggi
1: esatto.
2: Chi può dirlo, adesso io vorrei ascoltare quello che ha da dire la Vanoni.
1: Ci
2: però
1: sono parole
2: linea
1: della
2: al
1: Vanoni.
2: Palco
0: cambiare yes. Opinione di cambiare è fondamentale per una vita non noiosa, se no no ognuno ha casa sua.

0: Grazie.
1: Wow, ma che poesia!
2: Eccoci!
1: Che emozione!
2: Siamo tornati dopo tanta allegria. Abbiamo avuto un momento di silenzio totale,
1: sì,
2: al pubblico.
1: Ma sì, ma è voluto, perché comunque dopo una canzone del genere c'è...
2: Dopo aver ascoltato un brano di Ornella Vanoni. Cosa c'è? Il nostro tecnico è andato via. Allora, no, ma dobbiamo dirlo, lui voleva scappare, voleva andare.
1: Sì. Tu resterai qua fino alla fine.
2: O piangere da qualche parte.
1: Esatto.
2: Guarda, ce abbiamo qua. Abbiamo qua le acque, non ti preoccupare, abbiamo tutto qua. Acque per il gruppo. E torniamo quindi qui a Una Musica Può Fare, qui Radio Icaro Rubicone. E
1: rigorosamente sui 90 FM,
2: rigorosamente dal vivo,
1: ovvio,
2: a Savignano sul Bicone, in piazza
1: di Savignano,
2: piazza di Savignano, come si chiama sta piazza? La piazza di Savignano,
1: piazza Borghesi, Borghesi.
2: Piazza Borghesi, siamo davanti al palco. I ragazzi di Una Musica Può Fare suonano per la 17esima volta, anzi il 20esimo anno, sono 20 anni che si vedono.
1: Esatto, e questa è la 17esima edizione del festival.
2: E siamo arrivati già quasi a metà strada del percorso.
1: Ma lui cosa fa qui da noi?
2: Sono le ore 22:03.
3: E io temo che lui ci voglia intervistare.
2: No, io non
1: perché
2: lascio intervista.
1: Perché ha un microfono in mano?
2: Io rilascio interviste solo
4: allora,
2: a pagamento.
4: Volevamo sapere, io e Filippo, come mai avete attaccato questo volantino con questo QR code? Cioè,
1: allora,
4: virus, cos'è che
3: ti
4: succede?
3: Parla la Nicole, dice tutto Nicole.
1: Perché sono l'idea che la radio debba essere una cosa, no?
2: Intanto buonasera a tutti.
1: Sia una cosa, debba essere una cosa che tutti debbano provare almeno una volta nella vita. Quindi Radio Icaro si sta rinnovando e sta cercando nuove voci, nuovi tecnici del suono, nuove interessate alla regia. Tutti coloro che vorrebbero lavorare in un ambiente radio sono venuti a Radio Icaro Rubicone.
3: Troppo seria, troppo
4: sera,
3: seria.
4: Chiunque voglia può venire qui, scansionare il QR code, lasciare i suoi contatti, immagino.
1: Assolutamente sì, e verrà ricontattato. Ma se voi questa sera siete timidi, non vi volete avvicinare, tutte quelle cosine.
2: Scusa, siete troppo seri, troppo. Mi dispiace.
1: Volevo fare un annuncio serio, perdonami.
3: Ma no, niente, non ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, sarà una serata difficile.
4: Si balla anche in radio.
2: Si balla
1: tra una
2: in radio.
1: Canzone e l'altra, sì. Certo
4: sì,
1: che si balla.
4: Sì, si balla anche. Bisogna chiedere un applauso a loro, anche per noi. Fate un applauso per vedere se ci siete. Sì, ok.
1: Ci sono. Okay. Dicevo, se non volete venire a scansionare il QR code, potete tranquillamente cercare su Instagram Radio Icaro Rubicone, ovviamente cliccare il tasto segui e scriverci in DM e qualcuno vi risponderà. Non serve avere esperienza, non serve aver studiato il mondo dello speakeraggio, il mondo della regia, quello che serve è tanta voglia di mettersi in gioco. Per chi non lo sapesse, la nostra sede è esattamente lì dietro la chiesa, quindi siamo anche molto vicini, e se tra voi del pubblico c'è qualcuno interessato
4: in pratica,
1: a provare, è ben accetto.
4: Tra un po' Filippo ti mando Nicole sul palco.
2: Va bene.
4: Facciamo un applauso di nuovo agli amici di Radio Icaro Rubicone.
3: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
4: E venite qua, bussate anche alla spalla di Roberto, Nicole, Valentino, Francesco alla regia, e vi sapranno dare tutte le informazioni che volete, tra una canzone e l'altra, perché... cioè quando c'ho le canzoni, perché altrimenti poi dopo loro parleranno alla radio
1: ininterrottamente,
4: okay? Allora Filippo, ti rilascio la parola lì sul palco.
5: Va bene, grazie, io spero.
4: Presentiamo
5: che
4: la prossima canzone. Sì, adesso arrivo, giovane, adesso arrivo. Mi prendo la maglietta e arrivo.
5: Certo, no,
3: benissimo, calma. Allora noi salutiamo Eddie e lo ringraziamo.
2: Grazie.
3: Lo ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi e per averci presentato, insomma, a tutto il pubblico di Savignano qui in Piazza Borghesi. Nel caso ci stiate ascoltando orora, abbiate acceso la radio, siete sui 90.0 FM, questa è Radio Icaro Rubicone. Quello che va in diretta in questo momento è UMPF, l'acronimo di Una Musica Può Fare. Acronimo è una parola corretta, esiste?
2: Certo che esiste.
1: Non lo
2: assolutamente
1: sapevo.
2: Sì.
3: Io lei, è perché ho visto il suo sguardo confuso e
2: felice, confuso
3: dopo aver
2: felice.
3: Detto acronimo.
1: Esatto.
3: Acronimo è una bellissima parola, senti che suono acronimo.
1: Potrebbe essere un ASMR.
3: Acronimo. bello, mi piace.
2: Insomma, vogliamo aprire una
3: non lo so, adesso sto pensando a tanti nuovi programmi radio da fare su questa linea, probabilmente Radio Cultura. Apriamo il vocabolario a caso e raccontiamo quello che vuol dire una parola.
0: Allora, se tu fai Radio Cultura, io faccio Radio Scultura.
3: Scultura, perfetto, ottimo, ottimo. E ecco, stavamo dicendo appunto che siamo sui 90.0 FM, lui Roberto mi sta facendo un sottofondo tipo, non so,
0: Quark.
3: Sembra Quark, esatto, mi sembrava Quark, mi sembrava. Okay. Mi sembrava. Credo che sia arrivato il momento per un'altra canzone.
0: Ora sta presentando tutti i musicisti.
3: Esatto, poi a me piacerebbe avere i nomi di tutti alla fine della fiera, prima o poi beccherò qualcuno degli organizzatori che mi sciorini,
2: sì,
3: anche sciorinare,
2: dobbiamo,
3: è una parola dobbiamo, che esiste.
2: Li dobbiamo prendere e tirare giù per, sì, anche sciorinare, sì.
3: Sì, ma la Nicole...
0: Quanta roba sto imparando.
3: Esatto.
2: Dobbiamo prendere per i capelli e portarli giù qua.
3: Nicole è esterrefatta dal mio vocabolario, anche esterrefatta l'ha impressionata.
0: È bellissimo, sì. È bellissimo.
3: Detto questo,
2: parte
3: rimandiamo la linea al palco. Non ho guardato la canzone.
0: Sì, no, mentre guardi la canzone, io voglio ricordare.
2: Non so se il titolo c'è da dirlo dopo.
3: Sì, prego, ma non lo so. Certo.
0: Io prima di dire la prossima canzone vorrei ricordare che prima abbiamo detto che è tutto benefico e andrà in beneficenza alla Caritas.
3: Beh, esatto, tutto alla Caritas. Comunque, Dibla dice: bravissima Nicole. Comunque grazie Dibla, scusa se ci siamo anche noi, non ho capito.
0: No.
3: Bravissima Nicole. Vabbè, allora dillo che hai belle preferenze.
0: Diamo
3: linea al palco.
0: Che ci scanniamo ora.

0: Che carica in questa piazza! Wow!
1: Ma tu con chi fai l'amore?
0: Te l'hanno mai fatta io questa guarda, domanda?
2: Io guarda, me la possono anche fare, ma vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare.
1: È il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato.
0: The Colors.
2: The Colors, hit dell'anno scorso.
0: Sì.
2: Sì, perché questa fu del Sanremo del 2025.
0: Esatto, oh yeah. Esatto, è vero, è già passato un
2: ma
0: anno.
2: Ma tu con chi fai l'amore?
1: Io?
2: Stasera, domani, chissà,
1: stasera,
2: non
1: domani,
2: necessariamente ma... in generale nella vita, chi può dirlo?
0: Cioè lui è attore zen, no? Quindi io da lui mi aspetto della solitudine,
2: dell'introspezione.
0: No. Volevo dire introspezione, ma però, sei tu quella dei termini.
1: Esiste anche la via di mezzo è una scusa per dire...
2: Comunque hai detto aulico,
1: si fa
2: la Nicola, grande, ti stai...
0: Mi sta aulicando.
2: Bravissima, guarda. Mi sta dando delle soddisfazioni, ha detto aulico.
1: Ho capito aulico.
2: Aulin, ha detto Aulin? Qua abbiamo okay. Sempre comunque Medicina 33.
0: Esatto.
2: Siete su Medicina 33 90.0 FM. Bene.
0: Comunque quanto è bello ragazzi essere in così tanti in piazza ad ascoltare dell'ottima musica e fare del bene donando alla Caritas. Cioè quanto è bello, quanto avete il cuore pieno da 1 a 10?
2: Da morire, ma sì, no, beh, cioè
0: tanta roba.
2: Ma sono ancora lì sul palco. Cosa fanno? Io, ecco, una cosa che vorrò chiedere comunque a chi verrà qui a presenziare degli organizzatori, comunque in rappresentanza di questo gruppo, è anche i progetti. Che
0: certo.
2: Sì, hanno, cosa porta questo progetto, quali sono i loro programmi. In questo caso abbiamo capito che comunque il loro scopo è appunto benefico. E
0: secondo me sono pieni di roba da raccontare, ma adesso
2: esatto.
0: Ne andiamo a braccare qualcuno.
2: Io ci proverei, perché avevo provato prima a intercettare Cristina. Gli ho detto: guarda, Cri, facciamo una cosa, quando hai un attimo, vieni da me che facciamo due chiacchiere.
0: Sì.
2: E fa: ma io sarò sempre sul palco, quindi non so, però qualcuno secondo me lo troviamo adesso.
0: Anche perché la prossima canzone c'è scritto medley, quindi non so.
2: Medley secondo me fanno un mix.
1: Cioè, durano tipo 3 ore i medley.
0: Sì, esatto.
1: Sono quelli che vanno.
0: Guarda che hanno cominciato, sentiamo cosa ci vogliono far sentire.
2: Palco!

0: Grazie Savignano.
1: Rientriamo. Umpf, una musica può fare. 90.0 FM, Radio Icaro Rubicone, www.radioicarorubicone.it, Piazza Borghesi, Savignano sul Rubicone, direttamente in diretta. E hai fatto stretching, Roby? Vedevo che faceva stretching, faceva yoga, yes. Aveva fatto la posizione del loto, ma cosa ne so, io dico cose a caso.
2: La posizione della lontra.
1: La lontra è bellissima.
2: No, non facciamo, non diciamo cose sbagliate, dai, non facciamo. È che anche io, avendo la mia età, stare seduto su una sedia di metallo
1: a un certo punto tempo. Poi tu almeno sei alto, io adesso per
2: cos'è
1: fare un po'
2: se,
1: no, nel senso, sei in alto con la sedia,
2: alto,
1: no, sì. Non sei alto,
2: io ogni tanto devo stiracchiarmi perché qualcuna delle mie vertebre
1: si
2: ha
1: schiaccia.
2: Deciso di andare in vacanza.
1: 90.0 FM, Medicina 33 qui con voi.
2: Devo stiracchiarmi, io devo stiracchiarmi necessariamente per dare spazio ai dischi intervertebrali di
1: benissimo.
2: Agire tra
1: quindi
2: loro.
1: Prossima volta oltre al farmacista un medico, un dottore, un chirurgo. Li organizziamo tutti, un kinesioterapia, un fisioterapia, un chiropratico.
2: Attenzione, però io sono anche operatore shiatsu, mi auto faccio shiatsu.
1: Venghino signori e signori, sotto il tendone arancionissimo di Radio Icaro Rubicone, se vi volete fare chiropratizzare e come si dice shiatsuzzizzare da Roberto, ricordiamo ai nostri ascoltatori abbiamo un tavolo tra l'altro molto comodo, il nostro pianale dove ci sono i nostri microfoni, dove ci appoggiamo per scrivere le cose, dove appoggiamo le birre, l'acqua, ma soprattutto l'acqua.
2: Molto comodo, forse avrei qualcosa da ridire, però anche con un pianale di legno.
1: Ma noi stiamo veramente gingischiamo intanto che Eddie e Filippo parlano, presentano, raccontano i progetti che ha UMPF e poi ce li faremo dire anche noi qui alla radio. Tornata Nicole che stava facendo public relation.
3: Stavo facendo contatto.
1: Faccio prr.
2: Che non è una parolaccia.
1: Public relations. Senti com'è English, capito? E volevo dire, ecco,
2: se
1: ricordiamo,
2: mi dici che fai contatto animatrice.
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo alla ricerca di nuove voci, nuovi tecnici, nuovi collaboratori per Radio Icaro, di massaggiatori anche, perché comunque quanto pare sono sempre utili, soprattutto durante queste dirette. E contattateci sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Radio Icaro Rubicone, appunto, se siete interessati a giocare con noi e a entrare a fare parte di questa gara di matti, che è evidente insomma che insomma, se siete normali non vi vogliamo.
3: Ci sta, ma anche perché io immagino che si siano un po' rotti le scatole di ascoltare noi tre, no?
1: Ma esatto.
3: Bisogna svecchiare questa radio.
1: Svecchiare, dillo a tua sorella.
2: Diciamo,
1: no vabbè, basta, io vado via, ho già sopportato troppo.
3: Mi ci sono messa anch'io.
2: Non ti allargare troppo, anche perché non vorrei dire. Siamo il palco.
1: Palco.
3: C'è musica.

0: No Roots, No Roots, brano di Alice Merson.
1: Sono rimasto affascinato dal video.
0: Io non l'ho guardato, non lo
1: vedevo. Io lo guardavo perché era meraviglioso. Dietro si vedeva il video
2: nel sul LED.
1: Come
2: wall.
1: Si chiama?
0: LED wall.
1: Ok, quella,
0: il muro di LED.
1: Il muro di LED. Ah, LED wall. LED wall.
0: Benvenuto.
1: Benvenuto tra gli inglesi. Sì, creato, sai, con l'intelligenza artificiale, c'erano questi mostriciattoli che si sparano tra di loro, c'erano alieni, pesci volanti, lingue di fuoco, cose. Okay. Io rimango affascinato a guardare queste cose.
0: Io
1: qua.
0: Invece penso che se ci fosse stato Dibla sui No Roots avrebbe fatto una battuta.
2: Sicuramente. Lo conosci troppo bene, mi sa.
0: Dibla conferma tramite messaggio. Sbatti gli occhi una volta se hai capito. Povero Dibla, che voleva essere qui con noi ma non c'è. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori sempre che siamo sui 90.0, questa è Radio Icaro Rubicone, io sono Valentina, insieme a me in questa serata Nicole, Roberto e alla regia Francesco, yes, che ha accuratamente evitato di portarsi appresso un microfono.
1: Certo.
0: Non vuole parlare, lui dice, io mi voglio fare gli affaracci miei. In realtà ha un microfono,
1: è una minaccia,
0: ha un microfono, quindi ha detto che prima o poi ci parlerà in qualche modo, dirà qualcosa. Nel frattempo, mentre lui sta accendendo il microfono, vi faccio uno spoiler: a breve avremo Cristina che verrà qui a raccontarci del progetto.
2: L'abbiamo presa.
0: Puoi salutare i nostri ascoltatori? Si è portato un microfono che non va, Francesco.
1: No,
0: si invece sente? va, si sente perfettamente. Mi dispiace, adesso sei qui con noi. Ciao Francesco. No, non va, ma non parla, grazie. Fa finta che non vada.
1: Fa finta
0: che non va. No, dice non va, non
2: sì,
0: va.
2: Sì, eppure, è che è troppo timido, dai, è timidone.
0: E infatti fa il tecnico, invece le facce di chiulo come noi fanno questo, fanno lo spiccheraggio. Cioè.
2: Esatto.
1: Oh yes.
2: Tra l'altro dicevi Radio Icaro Rubicone 90 FM, voglio ricordare che siamo in diretta dalla piazza Borghesi di Savignano.
1: E infatti sono le 22:29, io vedo che nel cielo
0: c'è un drone che passa.
1: A parte il drone che mi inquieta, mi dispiace dirlo, non avrei detto l'anno scorso, ma quest'anno lo dico.
2: Giusto un po'.
0: adesso
1: quest'anno lo dico. Allora, c'è un drone che passa, ma a parte il drone che non mi importa niente, da poco non si vedono più i raggi del sole, per cui l'imbrunire ormai ci ha lasciato.
2: È arrivata la notte, è passata la fascia protetta e ora
0: possiamo dire quello che, ora... che ci pare.
1: Sì, ascolta Nicole, però ci sono dei bambini anche qua. Cioè, noi
0: vabbè,
1: siamo
0: ma non
1: in
0: ci
1: piazza.
0: Sentono, non ci sentono.
1: Non ci sentono.
0: Beh, andranno però, a letto, voglio
2: sì,
0: dire.
2: Sì, ma ci saranno dei bambini che ci staranno ascoltando in diretta o su streaming o dalla radio.
1: Ma guarda, è pieno di bambini che dicono: mamma, sono le 10:30, non mi mettere a letto, fammi ascoltare Radio Icaro Rubicone. Che
2: mi
1: voglio
2: piace.
1: Sentire.
2: Questa sì. voce mi piace.
1: Voglio sentire le cose sporche che dicono.
0: la Nicole, Roberto, la Vale.
1: Gli speaker.
0: Francesco no, perché ha il microfono che non funziona.
2: È lì che gli sta cambiando le batterie.
0: Ma non è vero,
2: però,
0: andava benissimo, sta facendo solo scena.
2: È vero.
1: No, ma io immagino anche il nostro direttore, che saluto con tanto affetto.
2: Ciao Massi.
0: Massi, sarà. Vieni a aiutarci a smontare dopo, vero?
2: Esatto.
1: Smonterà noi.
0: Esatto, ci smonta.
1: In qualche modo.
0: Nel frattempo, sul palco, on the stage.
2: Yes.
1: On the stage.
2: Yes.
1: Wow.
0: Di questa place Borghesi. Borghesi Place. No, Borghesi.
1: Nicole sta bevendo il quinto.
0: Square. Infatti Place.
1: Nicole sta bevendo il quinto spritz.
2: Vabbè, ma non fare. Cioè, quelli del bar centrale fanno degli spritz paurosi.
0: Cioè, fate le supe a me per la birra, che è solo la seconda, lei al quinto.
1: al quinto
0: non va, non so. Io
2: non
0: intanto ho reintegrato.
1: Tra un po'.
3: Eccomi.
0: Palus, eccolo.
3: Ci sono anch'io.
0: Francesco è vivo.
1: Ciao Francesco.
3: Sì, ho finito.
0: Hai già fatto? Sì,
2: Fra, dimmi un po', come sta andando questa serata? Voglio sentire il tuo punto di
1: ha
2: vista.
1: Detto, guarda che ha detto che ha finito.
3: Esatto, io ho finito di parlare.
0: Ha fatto,
3: sera,
0: perché adesso sta al palco, noi lo stiamo distraendo dal suo smanettare sul mixer. Pensavo che avesse abbassato me, no, invece ha abbassato lui.
1: No, io non vedo l'ora, non vedo l'ora di sentire Nicole che dice adesso... Adesso, ma dammi qui da Radio Capital.
2: Dammi un altro quarto d'ora.
0: Altri due spritz.
2: Esatto.
0: Altri due spritz. No, invece si sta mantenendo. Poi la vedi, cioè, se voi vedeste, perché voi Nicole non la vedete, perché ovviamente siamo in radio e in realtà avete una sfortuna a non vederla, perché lei è cioè è impeccabile stasera, sì, nel suo capello liscio, che non so come faccia a non arruffarsi questo caldo,
2: non lo so neanche
0: in
2: io,
0: in questo capello liscio, in questo suo tubino nero un po', sì, alla Audrey Hepburn.
2: Oh yes.
0: E il, sì, suo tacco 12, una figa da paura. Oh, non grazie. La vedete adesso, sì, diamo la linea al palco
2: che è
0: basta.
2: Meglio.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Brano di Eugenio in via di gioia, questo è Facciamo a metà, questo loro, questa loro cover, la cover dei ragazzi di Umpaf.
4: Umpaf.
3: Una musica può fare, liberamente ispirato dal titolo della canzone di Max Gazzè, che ha ben 20 anni, un progetto di 20 anni fa, che continua ad essere portato avanti con tanta carica, tanta energia. Questi ragazzi, che ormai sono diventati adulti, perché 20 anni fa erano giovani anche loro, come noi del resto.
5: No, noi non siamo mai
3: noi
5: stati
3: non siamo
5: giovani.
3: No, io effettivamente no. Però sì, ero giovane, certo, no, neanche sì. 8 anni ero giovane.
5: Dai Valentina, non ti buttare giù così.
3: Ma no, ma io sto benissimo. Adesso, come avevo anticipato, dovrebbe arrivare Cristina, sì, qui da noi, perché abbiamo anche voglia di fare un po' di domande, insomma, rispetto, sì, a questo loro progetto, appunto, che si protrae da oltre 20 anni, da 20 anni, e vorremmo sapere un po' di cose, vorremmo sapere com'è nato. Ma Cristina io non la vedo, lei mi aveva promesso questa cosa.
5: L'hanno
4: adesso
5: tenuta,
4: ci arrabbiamo e la andiamo a prendere.
5: L'hanno,
3: esatto, vai a prenderla. Brava, vedo che non hai le cuffie wireless.
4: No, però il microfono wireless.
3: Comunque volevo dare la buonanotte a Dibla, che ci ha scritto e stava morendo nel letto.
5: Ciao Dibla.
4: Dormi bambino nel tuo lettino.
3: Ni.
4: La tua mamma ti cullerà. No.
3: La Cristina poi è tornata bellamente sul palco, quindi vabbè, niente, ci hanno fregati così. No, in realtà tra poco dovrebbe arrivare, non temete, continuate ad ascoltare questa diretta direttamente, come dicevamo prima, da Piazza Borghesi Savignano sul Rubicone.
4: Yes.
3: E il fresco sta iniziando a farsi,
5: sì,
3: sentire,
5: quindi
3: potete uscire di casa, spegnere i condizionatori, aprite tutte le finestre se siete ai piani alti, comunque, perché non è bello tenere aperte tutte le finestre se poi uscite
5: nudi, uscite in mutande,
3: ma chi se ne frega. Ma adesso questo caldo,
4: certo,
3: ci permette veramente tutto. Ridiamo la linea al palco, perché sta iniziando or ora un altro brano.

0: Grazie.
1: Cioè, ma trovalo tu qualcuno che con questa canzone di Calcutta ti dice: preferirei del verde tutto intorno vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo.
2: Se vabbè, ciao. Ma non esiste, ma neanche Calcutta in realtà lo pensa, l'ha scritto per fare il paraculo, però dai, parliamone.
3: Cosa mi sono perso?
2: No, niente,
3: ero
2: parlavamo
3: a...
2: di uomini.
3: Mentre ero fuori a guardare.
2: Fai Sandra
3: stelle.
2: Che io faccio il tuo Raimondo, sì, vabbè.
3: Sì, stavo guardando, cioè, l'Orso Maggiore.
1: Ah, sì?
2: L'orso.
3: Sì.
1: L'orso Maggiore.
3: L'Orso Maggiore è un signore che passa, che fa avanti maggiore. Indietro. No, è vero, c'è un cielo stellato.
2: Questo era un brano di Calcutta, del verde, cover dei nostri amici di un po', ormai ce li siamo fatti tutti amici,
1: esatto,
2: che stanno vivendo praticamente con noi. Vedo arrivare, ecco, Cristina, ecco, finalmente
3: arriva,
2: che
3: arriva,
2: sta
3: arriva,
2: arrivando, quindi siamo pieni di domande per la CRI.
3: È arrivata,
2: sarà sfinita la poverina, sarà qui da stamattina, da ieri.
1: Ciao CRI, aspettate un attimo,
2: fatela respirare, vuoi dell'acqua, vuoi qualcosa, vuoi una birra,
1: sei a posto?
2: Sei riuscita a fare tutto oggi.
3: Abbiamo del ghiaccio.
1: Avete del ghiaccio fresco?
2: La pipì l'hai fatta
1: a casa, però stamattina l'ho fatta stasera, se vi interessa proprio.
2: Abbiamo la Cri, 20 anni di progetto di UMPF. Raccontaci qualcosa, com'è nato, perché, qual è il tuo scopo, il vostro scopo?
4: Allora, io all'inizio non c'ero. All'inizio mi ricordo che ero tra il pubblico. All'inizio è stata una gara tra gruppi, eravamo in Arena Gregorini,
2: sì,
4: e io venni a vederla fra il pubblico. Passai 5-6 edizioni fra il pubblico dicendo mi piacerebbe ma non canto,
2: ah.
4: E invece un giorno durante un musical ho cantato e qualcuno mi ha chiesto di andare a scuola di canto, qua seduto.
2: Quello davanti.
3: Che gentili.
4: Quello davanti.
2: Sì, quello senza capelli.
4: Esattamente.
2: Capito.
4: E praticamente da quel giorno ho cominciato ad andare a canto, ho cominciato una musica può fare con i miei amici. E fino a quando man mano le fila si svuotavano e poi si riempivano, no?
2: Sì.
4: E sono andata a ricoprire un ruolo che adesso è quello del tengo tutte le fila.
2: Okay.
4: Lo scopo di una musica può fare mi è sempre piaciuto. Lo scopo di una musica può fare è passato negli anni, è a scopo benefico. Non abbiamo, sono tutti volontari, tutti ragazzi che hanno voglia di fare. È stato difficile molti anni perché eravamo tanti, troppi. È stato difficile molti anni perché eravamo troppo pochi. E è stato difficile quest'anno perché un batterista ci ha lasciato a metà. Ne abbiamo trovati due. E, si chiama Provvidenza, no?
2: Sì.
4: Provvidenza, beneficenza e casa. E non lo sappiamo che cosa ci muove, ma ogni persona, singoli compresi voi che siete qui stasera, è per uno scopo benefico, ci piace stare insieme e lo facciamo volentieri. Cioè, ci sono tanti eventi qui in giro stasera,
2: sì,
4: eppure la piazza è stata
2: piena
4: fino adesso.
5: Io sono dell'idea che potrebbe essere anche karma, perché quando dai del bene
2: ricevi
5: del bene.
4: Ma partendo anche delle cavolate, stamattina eravamo in piazza, sono arrivati due ragazzi e noi montavamo sotto al sole e vi abbiamo portato l'acqua e la frutta.
2: Dai.
4: È arrivata l'amoroso del ragazzo, fa: vi ho preso il frigo per l'acqua.
5: Che carini.
4: Cioè, e così sono arrivate tante. È arrivata la pizzeria, è arrivata una ragazza, ci ha dato una vassoia. Cioè, è proprio tutto. Se tu fai le cose per il bene, poi indietro ti torna il bene.
2: Sì.
4: E questa la musica può fare. Noi faremo bene, cercheremo di tramandare il pensiero, continueremo questa cosa. E insieme ai miei due angeli custodi,
2: tue bodyguards,
4: ma più che altro questi due, Licio e Danta, sono stati quelli che dopo il COVID abbiamo una chat noi tre: rifacciamo UMF. Io non lo volevo fare
2: perché vi eravate fermati.
4: Ci eravamo fermati, non lo volevo fare, non ero sicura perché gli impegni dei ragazzi sono cambiati negli anni, i ragazzi sono cambiati. Mi hanno convinto una mattina al bar e piano piano abbiamo rinfocillato tutto. Ecco. Gli anziani.
5: Adesso, esatto, lascio il microfono a uno dei due.
2: Perfetto, ti stanno baciando, ti stanno, cioè sì, sono, sì, veramente.

0: Sì, guarda, sono, guarda, sono, ti amano.
1: È il nostro cuore gigante.
0: Che bello, comunque si vede, cioè nel senso che è una cosa che si evince proprio anche dall'unità del gruppo che c'è, c'è un'unità, c'è una coesione molto molto forte, si vede anche dall'energia che trasmettete cantando e suonando tutti insieme.
2: Volevo specificare questo, la nostra è un'eredità, cioè nel senso noi stiamo portando avanti un pensiero che viene da questo ragazzo qua giù che ha le cuffie,
0: quindi c'entrava Paleri,
2: c'entrava
0: tutto
2: Paleri,
0: questo,
2: Paleri c'era prima di noi. Paleri, Sarti.
0: Sta facendo finta di niente Paleri.
2: Andrea Sarti fu il fondatore di tutto, infatti per i 10 anni lui c'è stato, ha presentato. E tante persone sono passate, tante persone, le stesse persone che sono qui stasera, le stesse persone che sono lontano ma ci hanno scritto. E niente, noi ringrazieremo sempre tutti quelli che sono passati, tutti quanti.
0: Credo che ti stiano così, chiamando solo una
2: cantare.
0: Cosa, se può rimanere lui o
2: rimane Danta, che
0: solo un attimo perché
2: fa finta di suonare il piano.
0: Volevo chiedergli un paio di cose.
2: Vado.
0: Sui social. Cri, ti ringraziamo tantissimo.
2: Ciao.
0: E grazie mille. In bocca
2: grazie
0: al lupo per il futuro.
2: Grazie.
0: Ciao, carissimo, allora sei rimasto tu, adesso faccio un po' di domande a te, questo
3: vai.
0: Cambio di testimone.
3: Abbiamo preparato 72 domande da fare.
4: Non c'è
0: no, in realtà...
4: A 71 rispondo senza problemi.
0: Allora, domanda numero uno.
3: Sì.
0: Chi vuole iniziare a entrare in questo gruppo, in sì, questo gruppo di UMFF, come può fare?
4: Ma tramite i social, tramite i messaggi, cioè siamo apertissimi, anche perché io... personalmente credo che sia il 18° anno di UMF che faccio, quindi
0: su sono, 20
4: su 20 esatto, sono passati tanti anni di
0: sei
4: UMF,
0: sei un veterano,
4: esatto, quindi molto volentieri venite perché è stancante, siamo provatissimi, siamo sudatissimi, puzziamo, ma è bellissimo, c'è proprio un'emozione,
0: è soddisfacente,
4: enorme, sì, cioè ogni anno diciamo basta, è l'ultimo, siamo stanchi, poi ogni anno lo rifacciamo e lo rifaremo altri milioni di volte perché la piazza alla fine è quasi piena anche stasera, non pensavamo, e l'anno scorso ci siamo impegnati tanto per rifarlo e siamo contenti che sia ripartito, e sì, è proprio una bella eredità.
0: Sì, veramente tanto, e poi come diceva prima Cristina si evince anche da tutte le persone che sono qui in piazza, comunque nonostante il caldo, ammettiamolo,
4: esatto,
0: perché poi uno può dire vabbè me ne vado in spiaggia che è più fresco, tiro no, un po' di vento, sto in montagna, e invece no, la gente c'è, la gente apprezza, la gente vuole fare sicuramente poi la... beneficenza,
4: esatto, la gente penso che ci voglia anche un po' di bene ormai,
0: esatto, ormai
4: siete
0: nel
4: cuore,
0: siamo
4: partiti che eravamo tutti piccolini. E siamo tutti, io sono partito che ero minorenne, adesso ho due figli, quindi
5: avevo la barba anche da piccolo.
4: Avevo, no, non ce l'avevo.
5: Ah, non ce l'avevi?
4: Pochissima barba.
0: La barba.
2: È questo l'effetto che fa un
4: l'effetto che fa un è questo. Sì, anche Paleri non ce l'aveva la barba.
0: Esatto.
4: Io l'ho conosciuto, non ce l'aveva la barba.
5: Vedi?
0: Comunque, quindi UMF ti fa crescere, ti fa fare dei figli e ti fa mettere sulla barba.
4: Esattamente. Esatto.
0: Ma voi quindi provate, iniziate il progetto per l'anno successivo già?
4: Sì, verso gennaio-febbraio possiamo incontrarci, preparare le scalette, ragionare su come fare, cosa fare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto lo facciamo seriamente.
0: Inizia a esserci la scadenza, esatto, dite, abbiamo una data.
4: A un certo punto lo facciamo seriamente, ci mettiamo a testa bassa e viene fuori tutto questo po' di roba.
0: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Intanto ricordiamo che vi possono quindi cercare i nostri amici sulla pagina UMF.
4: Esatto.
0: Sia di Facebook, Instagram.
4: Ok. Esatto, lì trovate tutti i nostri contatti, ma banalmente anche solo se qualcuno di noi è taggato nelle foto ci scrive. Siamo apertissimi a tutti, chiunque.
0: Avete anche una mail?
4: No, no? Credo non.
0: Scrivete
4: non
0: se volete fare parte di questo progetto, scrivete sui social a UMF.
4: Esatto.
0: UMF. PF
4: esatto, punto 26.
0: Punto 26.
4: Quest'anno è
0: punto 26.
4: Esatto.
0: Grazie infinite,
4: grazie
0: in bocca al lupo ancora per questo progetto.
4: Ciao.
0: Che abbia almeno altri 20 anni.
4: Speriamo. Grazie,
0: ciao,
4: ragazzi.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: E intanto diamo la linea al palco dove stanno cantando, ballando, suonando.

0: Ma io non posso pensare che questa sia la penultima canzone di Già.
1: Il tempo vola quando ci si diverte.
0: È vero.
1: È vero. Soprattutto in vostra compagnia è stato molto bello. Intanto inizio già a fare i saluti.
2: Grazie.
1: Io
2: vedo
1: l'ora di andarmi a fare una doccia. Io vabbè. Anch'io, guarda, sono veramente contrita.
0: Cosa?
1: Contreta, non lo so, comunque ho deciso quale sarà il mio programma radio 2027.
0: Impariamo l'italiano con,
1: esatto,
0: Valentina.
1: Scopri anche tu la lingua italiana con la Vale. Mi piacerebbe, vero? Adesso segno, martedì proporrò questa cosa.
0: Esatto.
1: Scopri anche tu la lingua italiana. Prenderemo vocaboli a caso e spiegheremo il significato.
0: E io ti faccio la sigla. Puoi impararla.
2: Posso dire,
0: sì,
2: credo che almeno,
1: guarda,
2: almeno 500-600 persone che hanno pensato a questa cosa. Lo fanno tutti, lo fanno.
1: Però vuoi mettere
2: lo
1: farlo
2: fanno
1: con me?
2: Tutti, però noi lo facciamo sbagliato. Cioè noi lo dobbiamo fare.
1: Noi diciamo
2: di
1: cose al contrario.
0: No, aspetta, la Vale no. La Vale, cioè, la Vale con l'italiano sbaglia.
2: No, io a casa ho un vocabolario che ho comprato l'anno scorso. Perché
0: l'anno
2: io lo
0: scorso?
2: Uso davvero, lo uso davvero, ragazzi, non per finta.
1: Però da adesso.
2: Il mio regalo di compleanno me lo sono fatto io. Mi sono comprato un vocabolario. Ok. E lo apro e scopro. Io scopro gli errori del vocabolario. Ho deciso di venderlo, ma non riesco a venderlo.
1: Quindi è un vocabolario sbagliato, mi vuoi
2: è
1: dire.
2: Un è insoddisfacente.
0: Okay.
2: Ha solo 300.000 vocaboli, noi ormai ne abbiamo 500.000.
0: Certo.
2: Lo so che mi state guardando per dirvi
0: saperli
2: che
0: questi vocaboli tutti.
2: Dicendo. Abbiamo quasi un milione ormai.
0: Wow.
2: Siccome io non
1: ci
2: sto
1: sono termini molto astrusi comunque nel vocabolario.
2: No, ma poi ho già visto che
0: astrusi.
2: Potrebbe, se vuoi, te lo regalo per il il programma.
0: Ma secondo me, no, ma secondo me questo vocabolario serve più a me,
1: esatto,
0: che a lei, perché lei è già formata, mi sa.
1: No, ma io poi sto dicendo parole a caso anche fuori contesto, giusto per fare scena.
0: Però
1: capito?
0: Fai figura, perché per gli ignoranti come
1: vero.
0: Me sembra che tu dica,
1: sembra,
0: capito?
1: Sembra vero, sembra che io dica parole che esistano.
2: Per raccapezzarci.
1: Ma quindi loro adesso chiuderanno,
2: allora, mi sa che chiuderanno
1: il programma?
2: Con
1: sta prendendo fuoco qualcosa che
2: sta prendendo fuoco l'orecchio di Nicola,
1: non so che problema abbia, la vediamo un po' perplessa, le sta friggendo.
0: Io l'unica cosa che ho capito è andiamo avanti
1: che dovrebbe essere finito.
2: Sì no, ma anche se vanno a fuoco loro vanno
1: ci manca
2: stesso.
0: Esatto.
1: Stanno ringraziando tutti, stanno ringraziando il Jeep, che è il nostro service, il service che si occupa di mettere su tutta questa impiantistica che permette ai microfoni di sentirsi, agli strumenti di sentirsi, di andare in filo di fusione,
2: certo.
1: Se mi permettete il termine tecnico che io non conosco, potrebbe essere molto più tecnico Paleri, ma fa finta di niente, lui continua a dire guarda, ho lasciato il microfono
2: è la roba lì,
0: in giro,
1: in
0: esatto.
1: giro, in culo ai lupi, come si dice in francese,
0: esatto.
1: In the cul delle lupi, in the cul de sac. Detto questo, la gente sta applaudendo, sono ancora tutti qui dall'inizio, sono stati tutti molto bravi.
2: Sono ricomparse le scritte psichedelico, quindi credo che
1: sì
2: credo che siamo
1: e quindi fine. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone,
0: grazie per essere stati con noi.
2: Grazie
0: fino adesso,
1: ringraziamo tutta la piazza Borghesi che è stata qui presente.
0: Yes.
1: Io ringrazio Nicole, Roberto e
2: grazie.
1: Francesco
0: e Valentina,
1: grazie a tutti.
2: Tutti
1: buonanotte,
0: buonanotte.
1: Alla prossima diretta.

0: radio in espansione.
1: Bene gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.